vai meno che ufar. Taras nei parta. Che abbia si atma occhi. Pias nei bocenghi. Cano me avas nei atta. Sacha Piarta.

0: così mi dai stare sicuri che te mi rova molto valore.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai आनंद ही आनंद।